va loro veri e fa adesso next transition e mi fa position then ma sola tiro for G. Let's go.